Italia, i carivari maestero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Italia cortati, veni carriga ni calatti, che le fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Ho della fila, de felo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momiglia mia.

separaria, di carivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

Mitton biarde, mitton birasde, mitton agisede, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe.

separaria, ricariva lì me istero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi zaieris. I tale cortati, veni carriga ni calatti, che le fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia mila.